Quando le ho scritto ti ho messo in copia, così almeno non potrei incazzarti. Ridere in faccia alla vecchia Europa e un dito medio per salutarci. Oggi la noia fa la preziosa, ha scritto il tuo nome senza spiegarmi. Per quei giorni sotto sopra

0: 20 luglio 2001.
1: Quando l'ho scritta t'ho messo in conto, sono tornato a studiare i fatti, le versioni messe a confronto, chiedermi come si fa a onorarti, ridere in faccia alle grandi otto, che ora ormai lo sono sempre meno, mentre intanto l'impero cinese è pronto e sempre più intenzionato a guidare.